ascolto solo musica orrenda, ribalto i poeti e salto la cena, ma soprattutto non ho voglia